0: Ricci, Ricci,
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, o se non remeso Ticci, rava come colo, ucidano.